agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova e sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze, e sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.

con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, e sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova, e sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze, sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, riapertura prevista alle ore 6, e sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Qui la riapertura è prevista alle ore 8. Buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 6 sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate e sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e Altido verso Padova. Qui la riapertura è prevista alle ore 8. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 6 sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Qui la riapertura è prevista alle ore 8. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento fino alle ore 6 sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, mentre fino alle 8 è chiuso il tratto sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riapertura prevista alle ore 6, mentre fino alle ore 8 sulla 13 Bologna-Padova resterà chiuso il tratto tra Bologna Interporto Altedo in direzione Padova. Buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. La riapertura è prevista alle ore 8. Per ora è tutto, buon viaggio.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora regolare lungo la nostra rete. Vediamo nel dettaglio alcune chiusure per lavori. Fino alle 20 di oggi sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa entrare a Legnano. Invece

invece fino al 18 ottobre sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. In alternativa consigliamo l'entrata di Altedo. E sulla 26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina in entrata verso Gravellona-Toce e in uscita per chi viene da Genova. Mentre fino al 15 novembre, sempre per lavori, sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrive in direzione Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Pia Radio.
1: Una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora scorrevole lungo la nostra rete, ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sulla 7 Milano-Genova, coda per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Vediamo alcune chiusure nel dettaglio. Fino alle 20 di oggi, sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione scorrevole su gran parte della rete, agevolata anche dallo stop al transito dei camion fino alle 22 di questa sera. Fa eccezione la 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, con code a tratti per traffico verso Brescia. E ancora in Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, segnalo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano, comunque è possibile entrare a Legnano. Inoltre in Liguria, sulla 7 Serravalle e Genova, un cantiere causa un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E ancora per lavori sulla 7 Serravalle Scrivia, ricordiamo la chiusura a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. Inoltre sulla 26 Genova Gravellona Toce segnaliamo la chiusura a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona Toce per lavori che proseguiranno fino al 18 ottobre. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpugnino. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Deglia la Sala, la viabilità è regolare su gran parte della rete, ma in Lombardia rileviamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e ci sono code anche in entrata a Como Grandate verso Lainate. Inoltre sulla 8 Milano Varese segnalo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. E ancora per lavori sulla 7 Serravalle Genova ricordiamo la chiusura a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo di entrare a Tortona. Inoltre sulla 26 Genova Gravellona Toce segnaliamo la chiusura a Meina degli

vincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona Toce per lavori che proseguiranno fino al 18 ottobre. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpugnino. Infine sulla

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Deglie la Sala. Poche le eccezioni di traffico, con spostamenti agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. In particolare rileviamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Inoltre, per un veicolo in panne da poco rimosso, restano sulla 8 Milano Varese 2 km di coda in diminuzione tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese. E ancora sulla 8 Milano Varese segnalo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Lavori sulla 7 Serravalle Genova in direzione di Milano causano code tra Genova Bolzaneto e Busalla e code anche tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone. E ancora per lavori sulla 7 ricordiamo la chiusura a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. Per lavori sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello è chiusa l'entrata verso Bologna per lavori fino al 18 ottobre. In alternativa è possibile entrare a Ferrara Nord. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Ben ritrovati da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. I camion non potranno viaggiare fino alle 22 per agevolare gli spostamenti e si circola regolarmente tranne alcune eccezioni. In particolare segnaliamo 3 km di coda per incidente sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sono coinvolte 4 auto e si passa in corsia di sorpasso. E ancora sulla 7 ricordiamo la chiusura per lavori a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo in alternativa di entrare a Tortona. Un cantiere sulla 14 Bologna-Taranto causa 1 chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. In Lombardia rileviamo coda sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e coda anche in uscita a Como Grandate verso Como. Sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda per lavori tra il bivio della Pedemontana e Gallarate verso Varese. E sempre sulla 8 segnaliamo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque in alternativa è possibile entrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Per agevolare gli spostamenti, i camion non viaggeranno fino alle 22, si circola regolarmente tranne alcune eccezioni. In particolare restano 3 km di coda per un incidente risolto sulla 7 Serravalle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli un veicolo in panne causa 1 km di coda tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna. Un cantiere sulla 14 Bologna-Taranto provoca 1 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. In Lombardia rileviamo coda per un incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate verso Milano, sono coinvolte 2 auto in corsia di sorpasso. E ci sono code anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e code in uscita a Como Grandate verso Como. Sulla 8 Milano-Varese coda per lavori tra il bivio della Pedemontana e Gallarate verso Varese. Sempre sulla 8 riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia la Sala. La viabilità è scorrevole tranne alcune eccezioni, in particolare rileviamo 3 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E ancora sulla 7 ricordiamo la chiusura per lavori a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto causano 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km anche tra Lanciano e Ortona verso Pescara. In Lombardia coda sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e coda in uscita a Como Grandate verso Como. Sulla 8 Milano-Varese coda per lavori tra il bivio della Piedemontana e Gallarate verso Varese. Sempre sulla 8 riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Coda per traffico sulla diramazione Roma Sud in uscita a San Cesario e coda in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Gli spostamenti sono agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. Adesso il traffico si concentra in particolare sulla 1 Milano-Napoli, con coda per incidente tra due auto, tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Guidonia, e si passa su una corsia in direzione di Firenze. Rileviamo anche un chilometro di coda per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla, verso Milano. Un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto causa un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. In Lombardia coda sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 8 Milano Varese ricordo che riaprirà questa notte alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Segnaliamo anche coda per traffico sulla diramazione Roma Sud in uscita a San Cesario. Infine code in tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza. Più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Il traffico adesso si concentra in particolare sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Guidonia, dove un incidente tra un'auto e un furgone causa un chilometro di coda e si passa su una corsia in direzione di Firenze. In Lombardia rileviamo coda sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 8 Milano-Varese ricordo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Inoltre segnaliamo coda per traffico sulla diramazione Roma Sud in uscita a San Cesareo e code anche in tangenziale di Napoli tra Dogonella e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla 7 ricordiamo la chiusura per lavori a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. Infine per lavori sulla 13 Bologna-Padova Occhiobello è chiusa l'entrata verso Bologna per lavori che termineranno il 18 ottobre. In alternativa è possibile entrare a Ferrara Nord. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza più tardi.

0: lassù.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco sbloccato il traffico tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Guidonia-Montecelio verso Firenze, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto. Nel tratto rimane ancora un chilometro di coda. Andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera troviamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Vi informiamo inoltre che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova-Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panicale in direzione di Bologna. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, con poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera, troviamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla 7 Serra Valle Genova, invece, tra Vignale Borbera e Serra Valle Scrivia, verso Milano, registriamo una coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellonatoce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata, in direzione di Gravellonatoce, sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Vanicale in direzione di Bologna fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni a partire dalla 9 Lanate Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia registriamo una coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, invece, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete e vi informiamo che sempre per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più.

disturbato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano registriamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, troviamo una coda dovuta al traffico diretto in territorio elvetico. Andiamo sulla 27 Venezia Belluno, dove per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria segnaliamo una coda tra Mogliano Veneto e il bivio con la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Venezia. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze troviamo 2 km di coda per un veicolo fermo sul tratto. Vi ricordo inoltre che per lavori di manutenzione sulla 8 Milano-Varese resta chiusa fino alle 20 di oggi l'entrata di Castellanza verso Milano. Consigliamo dunque di entrare alla stazione di Lainate. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

mezzo. Il traffico è in aumento sulla rete a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze segnaliamo 5 km di coda per un camper fermo sul tratto. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per lavori di ammodernamento della rete, registriamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, in entrambi i casi verso Ancona. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Carpugnino e Mena in direzione di Genova, dove ci sono 3 km di coda. Ancora per lavori di ammodernamento sulla vicina A7 Serravalle Genova troviamo 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e nella stessa direzione 1 km di coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. In chiusura sulla 27 Venezia Belluno, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, registriamo una coda tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Venezia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: ascoltate radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la

esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti. Partendo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano segnaliamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento, e nella stessa direzione troviamo un ulteriore chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Situazione simile sulla 26 Genova Grave Lunatoce nel tratto compreso tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova. Ancora per lavori sulla 14 Bologna Taranto troviamo code in direzione nord tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto. Medesima situazione in sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Andiamo in chiusura sulla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne si sono formati 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Il veicolo è stato tuttavia rimosso e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti. Partendo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano segnaliamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Nella stessa direzione troviamo anche un ulteriore chilometro di coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Situazione simile sulla 26 Genova Gravellona-Toce, nel tratto corpreso tra Carpugnina e Meina in direzione di Genova, dove ci sono 3 km di coda. Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto troviamo code in direzione nord tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. Medesima la situazione per chi viaggia verso sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Andiamo in chiusura sulla 13 Bologna-Padova, qui tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova segnaliamo 2 km di coda per un tamponamento tra due moto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano segnaliamo 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Nella stessa direzione troviamo anche un ulteriore chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Situazione simile sulla 26 Genova Gravellonatoce nel tratto compreso tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova, dove ci sono 4 km di coda. Ancora per lavori sulla 14 Bologna Taranto troviamo code in direzione nord tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. E medesima è la situazione per chi viaggia in direzione sud tra Rosito degli Abruzzi e Pescara Nord. In chiusura andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova segnaliamo 2 km di coda a seguito di un tamponamento tra due moto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano ci sono 5 km di coda per un incidente. Il nostro personale sta intervenendo. Sulla A12 Genova-Sestri Levante troviamo altri 6 km di coda tra Genova Nervi e il bivio per la A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova per un incidente avvenuto fra 5 auto e un camion. Sulla vicina A26 dei Trafori rileviamo invece 5 km di coda per lavori di ammodernamento tra Carpugnino e Meina verso Genova. In alternativa consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. Infine andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 2 km di coda tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. È tutto, a più tardi.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 100.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A4 Milano-Brescia, tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano, ci sono 5 km di coda per un incidente risolto. In alternativa, consigliamo di uscire a Palazzolo e di rientrare a Seriate dopo aver percorso la strada provinciale 573. Sulla A12 Genova-Sestri-Levante troviamo code a tratti per traffico intenso tra Rapallo e la A7 Serravalle-Genova verso Genova, con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti, un'ora in più rispetto alla norma. Sulla 26 dei trafori rileviamo 5 km di coda per lavori tra Carpugnino e Meina verso Genova. In alternativa consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. Infine sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per lavori, segnaliamo 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. È tutto, a più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Incisa verso Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Faenza e l'Autosole verso quest'ultima, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora, 20 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A12 Genova-Sestri-Levante, tra Rapallo e la A7 Serravalle Genova verso Genova. Qui il tratto si attraversa in 1 ora e 20 minuti, 1 ora in più rispetto alla norma. Infine andiamo sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 6 km di coda per lavori tra Carpugnino e Meina verso Genova. A chi viaggia in direzione di Genova consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
2: Ma no, abito qui dietro.
1: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
2: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
3: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
2: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale, per noi è naturale.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora. Situazione analoga con code a tratti sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e la A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Qui il tratto si attraversa in 45 minuti, mezz'ora in più rispetto alla norma. Infine andiamo sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 4 km di coda per lavori tra Carpugnino e Meina verso Genova. A chi viaggia in direzione di Genova consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti, 20 minuti in più rispetto alla media. Altre code a tratti le troviamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di mezz'ora. Situazione analoga sulla A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e la A7 Serra Valle Genova verso Genova. Il tratto si attraversa in 30 minuti, il doppio rispetto alla norma. Infine andiamo sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 3 km di coda per lavori tra Carpugnino e Meina verso Genova. A chi viaggia in direzione di Genova consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e la tangenziale ovest verso Milano, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, troviamo 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova ci sono code per traffico intenso. Qui il tratto si attraversa in 15 minuti. Infine andiamo sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 2 chilometri di coda per lavori tra Carpugnino e Meina verso Genova. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Lodi verso Milano, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Avellino Ovest e Baiano, in direzione di Milano, troviamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Il traffico defluisce su una corsia. Situazione analoga con 2 chilometri di coda, sempre per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Il tratto si percorre in 15 minuti. Ancora lavori sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 1 chilometro di coda tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sbagliato pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sangue sopravvive alle generazioni.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, l'unica eccezione la troviamo sulla A7 Serra Valle Genova, dove tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano rileviamo 1 chilometro di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Diamo ora uno sguardo alle chiusure previste questa notte per lavori di ammodernamento. Sulla stessa A7, da mezzanotte alle 6, chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A13 Bologna-Padova dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Padova Industriale e l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste. Infine sulla A9 Lainate Como-Chiasso dalle 22 chiuderà il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. La riapertura è prevista per le 5. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per lavori ci sono code tra la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia in uscita alla barriera di Milano Est. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 9 Lainate Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, mentre sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Padova Industriale e il bivio per la 4 verso Padova. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente si sono formati rallentamenti tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete in gestione, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono rallentamenti tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono rallentamenti tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture ed il traffico al momento defluisce su una sola corsia. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Energia Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove un incidente sta causando rallentamenti tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori notturni fino alle 6 di domani sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 9 Lenate-Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni fino alle ore 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Padova Industriale ed il bivio per la 4 verso Padova e sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemonosoppo e Carnia verso Tarvisio. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori notturni fino alle 6 sulla 26 Genova Gravellona Toce è chiuso il tratto tra Arona e il bivio per la statale 34 del Lago Maggiore in direzione di Gravellona Toce. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori notturni fino alle 6 sulla 1 panoramica è chiuso il tratto tra Rio Veggio e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna e sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.